0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il

Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

0: malinconia.
1: Ho dormito un tot

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire, mentre io vorrei andarmene di corsa a letto.

esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: potrei cantartele qui.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

Mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu su un tappeto volante, fra chi vince e chi perde e chi non se la sente.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo, i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

i grandi successi del passato. Le hit del momento.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

sguardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

linee sono un codice. Codice su queste linee sono un codice. L'11 settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: ora dove lei, se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Volevo dire... No, niente.

perdersi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

adesso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Vita vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Vita vega così, sembra che il paradiso

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Quando una rosa di maggio

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Zelensky torna a chiedere agli Stati Uniti nuovi sistemi Patriot per affrontare l'inverno e contrastare i missili russi. Caroline Leavitt lascia la Casa Bianca e diventa consulente esterna di Trump. Allarme ambientale nello stretto di Hormuz per una fuoriuscita di petrolio. Sale ancora il bilancio del terremoto in Colombia, 265 morti e quasi 3.500 feriti. Negli Stati Uniti il risarcimento da 29 milioni di dollari alla famiglia di una vittima del disastro del Boeing 737 MAX. Controlli di NASA sulle acque servite in bar e ristoranti, irregolarità in oltre la metà delle attività ispezionate. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo pressing di Volodymyr Zelensky sugli Stati Uniti per ottenere sistemi Patriot e missili intercettori. Il presidente ucraino sostiene che con una quota pari al 10% delle disponibilità americane, Kiev sarebbe in grado di contrastare tutti i missili balistici russi. Secondo Zelensky, anche il 5% delle scorte statunitensi sarebbero sufficienti per permettere all'Ucraina di affrontare l'inverno con una maggiore protezione delle città e delle infrastrutture. Kiev denuncia intanto un aumento degli attacchi balistici russi. L'intelligence ucraina sostiene inoltre che Mosca starebbe formando nuovi battaglioni utilizzando prigionieri di guerra ucraini.
2: Cambio nella squadra di Donald Trump. Karen Leavitt lascia l'incarico di portavoce della Casa Bianca per dedicare più tempo alla famiglia. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente americano, che l'ha definita una delle sue collaboratrici più fidate. Leavitt resterà comunque nell'orbita politica di Trump, diventerà una delle principali consulenti esterne del presidente e continuerà ad avere un ruolo influente all'interno del partito repubblicano. Trump ha spiegato di comprendere e rispettare pienamente la sua decisione.
1: Allarme ambientale nello stretto di Hormuz. L'Iran è impegnato a contrastare una fuoriuscita di petrolio a largo dell'isola di Keshm. Le immagini satellitari mostrano una lunga chiazza scura nelle acque vicino al villaggio costiero di Shibderaz, zona particolarmente delicata perché area di riproduzione delle tartarughe marine imbricate, specie a rischio di estinzione. Teheran chiede che la tutela ambientale diventi parte integrante di qualsiasi futuro accordo sulla gestione dello stretto. Secondo il governo iraniano, anche i paesi che beneficiano del traffico commerciale attraverso Hormuz devono contribuire economicamente al risanamento dei danni.
2: Si aggrava ancora il bilancio del devastante terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Le vittime accertate sono salite a 265, mentre i feriti sono quasi 3.500. Restano 496 persone disperse. Oltre 53.000 risultano coinvolte dall'emergenza. Il presidente Abelardo de la Espriella ha annunciato la creazione del Fondo Milagro, destinato a coordinare gli aiuti e finanziare la ricostruzione delle infrastrutture essenziali e il ripristino dei servizi pubblici. Le operazioni di soccorso e ricerca proseguono nelle aree maggiormente devastate.
1: Una giuria di Chicago riconosce un risarcimento da 29 milioni di dollari alla famiglia di una delle vittime del disastro aereo dell'Ethiopian del 2019. La causa riguardava Michael McRyan, ingegnere irlandese del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. Ryan era tra le 157 persone morte nello schianto del Boeing 737 Max. L'azione civile era stata promossa dalla vedova Naomi Connolly. Il disastro contribuì alla lunga crisi internazionale del modello 737 Max e alla successiva sospensione dei voli di quel tipo di velivolo in numerosi paesi.
2: Veniamo in Italia. Irregolarità in più della metà dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS sulle acque trattate servite in bar e ristoranti. Su 272 ispezioni condotte in tutta Italia, 147 hanno evidenziato situazioni non conformi, pari al 54%. Complessivamente sono state contestate 256 violazioni e 126 persone sono state segnalate alle autorità competenti. Sequestrati circa 2.000 litri di acqua potabile non filtrata e 7 attrezzature non conformi. 10 aziende sono state sospese per carenze igienico-strutturali o autorizzative. Le sanzioni amministrative ammontano complessivamente circa 175.000 euro.
1: Infine lo sport, il calcio. Il Paris Saint-Germain conquista la Supercoppa europea per la seconda volta consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo, i campioni d'Europa hanno battuto per 2-1 l'Aston Villa di Unai Emery. A sbloccare la partita è stato Kvaratskhelia con un destro sotto la traversa. I inglesi hanno pareggiato prima dell'intervallo con il giovanissimo Madio, classe 2009. Nella ripresa il gol decisivo è stato firmato da Due, che ha regalato a Luis Enrique un altro trofeo internazionale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbi Caro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
4: Estatissima. Il programma della tua estate.
5: Vi è offerto da
6: Acqua dell'Elba. L'essenza del mare. Più di una fragranza. Un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Voglia di mare, voglia di festa, ma soprattutto voglia di estatissima. Benvenuti all'appuntamento che trasforma il vostro viaggio in un evento da ricordare. Sentite come pulsa la nostra frequenza? È l'energia pura di un'estate che non ha nessuna intenzione di finire. In questa ora vogliamo portarvi lontano, oltre la routine quotidiana, direttamente nel centro del club più esclusivo dell'etere. Abbiamo messo insieme una playlist che è un vero concentrato di pura gioia di vivere, pensata per farvi vibrare fin sotto la pelle. Non importa se siete bloccati nel traffico della vacanza o se state lavorando per garantire il divertimento degli altri, quest'ora è tutta per voi, è la vostra ricarica di positività. Lasciatevi cullare dai nostri ritmi più caldi del momento e dai successi che stanno scalando le classifiche mondiali. E insieme a noi, i nostri ospiti che ci racconteranno notizie e tante cose da sapere e da non perdere. Così parleremo di high tech, di ultime tecnologie dal mondo di Tecno Android, insieme ed in compagnia al nostro Francesco Colonna. Lo spazio poi con le notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo con commenti davvero stuzzicanti nel salotto più cool della nostra etere, ma anche e soprattutto di internet, che è quello di Luciano Simonelli. Non finisce qui estatissima, perché ci sarà anche la cultura con mostre, eventi, posti da visitare con il nostro solo d'estate, ovvero Stefano Resmini. Insomma ragazzi, siete pronti a lasciarvi travolgere? Aprite le orecchie e aprite il cuore, il sound di estatissima sta per esplodere.

0: è statissima
1: il programma della tua estate.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio: e Paris Saint-Germain conquista la seconda Supercoppa europea consecutiva battendo l'Aston Villa. Xavi Hernandez è il nuovo commissario tecnico dell'Olanda. Lionel Messi torna in campo dopo la morte del padre, ma l'Inter Miami viene eliminata dalla Leagues Cup. Napoli 6 gol all'Aris Salonicco nell'ultima amichevole del ritiro. Europei di nuoto: D'Ambrosio e Gastaldi conquistano le semifinali. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Bentrovati all'ascolto dalla redazione con il consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio: il Paris Saint-Germain conquista ancora la Supercoppa europea. La Red Bull Arena di Salisburgo, i campioni d'Europa, battono per 2-1 la Aston Villa di Unai Emery e regalano a Luis Enrique il secondo successo consecutivo nella competizione. A sbloccare la partita è Kvaratskhelia con uno splendido destro sotto la traversa. Gli inglesi pareggiano prima dell'intervallo grazie al giovanissimo Mario, classe 2009. Nella ripresa il gol decisivo porta a firma di Désiré Doué, che al 61esimo minuto regala il trofeo al Paris Saint-Germain.
3: Xavi Hernandez riparte dalla nazionale olandese. L'ex capitano allenatore del Barcellona e il nuovo commissario tecnico degli Orange e ha firmato un contratto fino al 2030. Per Xavi si tratta di un legame particolare. Lo spagnolo ha ricordato l'influenza avuta sulla sua formazione calcistica da figure come Johan Cruyff, Rinus Michels, Luis van Gaal e Frank Rijkaard. Mi considero un figlio del calcio olandese, ha spiegato il nuovo CT. L'obiettivo della federazione di aprire un nuovo ciclo tecnico e riportare l'Olanda stabilmente ai vertici del calcio internazionale.
0: Ritorno in campo carico di emozione per Lionel Messi dopo la morte del padre Jorge. Il fuoriclasse argentino è entrato all'inizio del secondo tempo della sfida di Leagues Cup tra Inter Miami e León ed è stato accolto da una lunga ovazione. Il suo ingresso non è però bastato ad evitare l'eliminazione. Miami avanti inizialmente per 1-0, è stata battuta 3-2 dai messicani, trascinati dalla doppietta del colombiano Daniel Arcila. Messi aveva pubblicato sui social un commovente ricordo del padre, confessando anche di avere dubbi sulla durata della propria carriera calcistica.
3: Il Napoli chiude il ritiro con una larga vittoria nell'amichevole contro l'Aris Salonicco, 6-2 il risultato finale per la squadra di Massimiliano Allegri, con doppiette di Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca, segno anche Rachmani e McTominay. Buone indicazioni per il tecnico azzurro sul piano atletico e nella costituzione del gioco, ma la rosa resta ancora da completare. Dopo la cessione di Lukaku al Fenerbahce, il Napoli attende soprattutto rinforzi in difesa. È addirittura d'arrivo le operazioni per Favasoli e per il centrale francese Badiachile del Chelsea.
0: Continua il cammino degli azzurri agli europei di nuoto di Parigi. Carlos D'Ambrosio conquista la semifinale del 200 stile libero grazie alla regola che limita a due atleti per nazione l'accesso al turno successivo. Il suo tempo è di 1 minuto 47 secondi e 16 centesimi. Semifinale anche per Anita Gastaldi. Nei 100 farfalla l'azzurra strappa l'ultimo posto disponibile con il 16esimo tempo assoluto. Eliminate invece Costanza Cocconcelli e Paola Borrelli.
3: Quinta medaglia per l'Italia ai europei di atletica di Birmingham. Sara Fantini conquista l'argento nel lancio del martello con la misura di 74 metri 35 centimetri ottenuta al primo tentativo. L'oro va alla finlandese Silja Kosonen con 76-28. Per Fantini è il terzo podio europeo consecutivo dopo il bronzo di Monaco e l'oro conquistato a Roma. Buone notizie anche dal salto triplo dove Andy Diaz, Andrea Dallavalle e Simone Biasutti conquistano tutti l'accesso alla finale. Francesco Pernici c'entra invece la finale degli 800 metri.
0: Sarà derby statunitense nella finale del Masters 1000 di Montreal. Brandon Nakashima supera in semifinale lo spagnolo Rafa Jolar con il punteggio di 7-6-6-3 e raggiunge Ben Shelton nell'ultimo atto del torneo. Per Nakashima è la prima finale Masters 1000 della carriera. Il 25enne di San Diego si è già assicurato il miglior ranking personale e in caso di vittoria entrerebbe tra i primi 15 giocatori del mondo. Una finale tutta americana in un Masters 1000 mancava da oltre 20 anni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.

0: Entriamo in studio più forte che mai con il primo collegamento, no, della nostra estatissima 2026 per questa puntata. C'è con noi l'esperto di tecnologia e di ultime novità che arrivano dal mondo dei gadget, ma non solo, è Francesco Colonna. Eccolo qua, ben trovato Franci.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Ale, buona estate.
0: Allora Francesco, andiamo avanti con la nostra carrellata, no, di cose da sfornare, che appunto la tecnologia ci sforna, ma che sforniamo ai nostri ascoltatori. Oggi parliamo di Red Magic Astra Tablet, lo dice la parola, quindi te lo faccio raccontare a te.
1: Bravissimo, parliamo di un tablet, ma un tablet speciale, perché sappiamo che i veri gamer non vanno mai in vacanza e anche d'estate sotto l'ombrellone bisogna assolutamente spawnare qualche giocatore e andare in shop. E quindi vi consiglio assolutamente questo Red Magic Astra, un tablet piccolo pensato da Red Magic, per chi non lo conoscesse, è il leader, diciamo, negli accessori / smartphone / tablet proprio per il gaming portatile, mobile, e ha sfornato questo piccolo gioiellino che è appunto il tablet Astra. Ha pensato un OLED da 9.6 pollici, quindi uno schermo piccolino, ma secondo me è giusto compromesso tra mobilità e comunque qualità video. È un 2.4K con una risoluzione ultra e dei colori veramente vividi, è una figata pazzesca. Sotto il sole, ombrellone e quant'altro, ovviamente avete paura che il vostro tablet si riscaldi? No, perché abbiamo un sistema di raffreddamento ICX a 13 strati e appunto è potenziato proprio per un gioco senza interruzioni, quindi potete andare tranquillamente a giocare quanto volete. Ha un tera di memoria diciamo interna per potervi salvare tutti i giochi che volete e 24 GB di RAM per far girare tutto comodamente. La batteria è da 8200 mAh e questo ci permette di poter giocare davvero per ore sotto l'ombrellone, anche se ogni tanto ricordatevi di fare un bagno. Poi in realtà nelle memorie interne ci sono diversi tagli, perché abbiamo anche la 256 e la 512 appunto secondo un po' le vostre esigenze, ma la vera chicca è il processore, perché ha il più potente processore per i tablet Android, perché questo è un tablet Android, ovvero lo Snapdragon 8 Elite, che è appunto uno dei top di gamma in questo momento. Quindi super consigliato se volete appunto portarvi i vostri giochi sempre con voi. Il prezzo 499 euro, che secondo me è un prezzo super onesto, e poi considerate che fanno anche tante promozioni, quindi sicuramente potete trovare anche a qualcosina meno.
0: Bene, questo era il Red Magic Astra Tablet, grazie a Francesco Colonna che torna con noi settimana prossima in estatissima. Ciao!
1: Ciao!

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.

0: All'interno della nostra estatissima ci andiamo ancora una volta ad accomodare direttamente dalla Valbadia. Abbiamo il nostro Luciano Simonelli e il suo salotto. Ciao, ben trovato Luciano, buona estate.
1: Ben ritrovati a tutti, ciao Alessandro.
0: Allora, tante persone sono in vacanza, si stanno preparando per andare in vacanza in questi giorni e hanno pensato anche al loro fido, al loro compagno animale, no?
1: Sì, perché sai, qui non nascono più bambini, perché in Italia i cani e i gatti registrati sono ormai 16 milioni e mezzo. 2,3 volte in più dei figli in età inferiore a 14 anni. Per cui uno dice vado in vacanza con la famiglia, e nella famiglia a questo punto al posto dei bambini ci sono tanti cani e tanti gatti. E cani e gatti che però sono anche una realtà economicamente tangibile, perché in media negli alberghi che li accolgono eccetera fanno pagare in media 22-23 euro al giorno per gli animaletti, per la presenza degli animaletti, e sono 3.975.000 gli italiani che vanno in vacanza portandosi dietro il loro cane e il gatto, ma soprattutto sono cani, e generano un giro di affari di 9 miliardi, quasi 10 miliardi eccetera, ed il mercato è in espansione. Dove e quali sono le mete più interessanti? Oddio, l'Emilia Romagna è sempre stata molto accogliente, per cui si sta adattando alle nuove regole di vita, però l'ideale per i cani è la montagna. È un piacere, guarda, vedere questi cani quando arrivano sui prati dei monti, sono dei ragazzini che saltano gioiosi, e in montagna sono tutti molto accoglienti nei confronti del proprio fedele cane e anche del proprio gattino al seguito.
0: Hai capito, insomma, gli animali sempre più presenti nelle nostre vite, con appunto strutture, come hai detto tu, che si sono attrezzate per accoglierli al meglio, e poi c'è un giro d'affari incredibile, insomma, tutto quello insomma che riguarda i nostri amici pet, caro Luciano, è business ormai.
1: Eh sì, è business.
0: Grazie a Luciano Simonelli e al prossimo salotto insieme in estatissima, ciao.
1: Alla prossima volta, arrivederci.
2: My hair stopped growing. Is that even a thing?

0: Siamo all'interno di Estatissima, l'appuntamento con Solo d'Estate. Ci viene a trovare il nostro inviato Stefano Resmini. Buona Estatissima, Stefano.
1: Ciao a tutte e a tutti e bentrovato a te, Ale.
0: Oggi con te si va in Liguria, esattamente a Genova. Perché?
1: Andiamo a Genova, a Palazzo Ducale, perché sino al 13 settembre c'è la retrospettiva Mimmo Rotella 1945-2005. A 20 anni dalla scomparsa del maestro dello strappo, Genova gli dedica un'interessante mostra. Sono un centinaio le opere esposte che ripercorrono con rigore e puntualità 60 anni di ricerca artistica, restituendo a tutti noi la forza innovativa di un linguaggio che ha segnato l'arte del Novecento. La mostra apre con 3 opere giovanili su carta, datate 1945, provenienti dalla Fondazione Rotella, e si conclude con The Inns Dream del 2005, che sintetizza alcuni temi essenziali della ricerca di Rotella sul cinema, offrendo così una visione esaustiva dell'incessante sperimentazione dell'artista. Il décollage, nelle sue diverse declinazioni, resta il filo conduttore della mostra. Gesto simbolo radicale nella poetica di Rotella, lo strappo si impone come atto assoluto e dirompente, un gesto al tempo stesso estetico e politico, capace di aprire nuovi varchi alla percezione e mette a nudo la verità nascosta dietro le immagini. Tra le opere in mostra spiccano i lavori sul mondo pubblicitario, Il punto e mezzo e Ritz, entrambi del 1963, insieme a Birra, Tenera e la notte e Violenza segreta, tutte opere fondamentali per Rotella, che furono esposte nella celebre Biennale del 1964, quella che vide il trionfo della pop art americana. Non manca la serie tra le più pop, quella dedicata a Marilyn, diva per eccellenza, che con la sua immagine è entrata prepotentemente nella iconografia di un immaginario collettivo senza tempo. In mostra si possono trovare preziosi inediti, ma anche lavori che utilizzano tante tecniche differenti, come il frottage, l'art typo, le tele emulsionate in bianco e nero, tutti lavori dal grande impatto visivo. Celebrare Mimmo Rotella a 20 anni dalla sua scomparsa significa riconoscergli una sorprendente attualità. Nel mondo dei social media, la sua arte ci interroga sul ruolo delle immagini, sulla fragilità della memoria e sulla bellezza del disordine creativo che il décollage riesce a creare nelle tele di Massimo Rotella.
0: Grazie, grazie ovviamente al nostro Stefano, che torna con noi la settimana prossima, sempre qui nella nostra Estatissima. Un abbraccio.
1: Un abbraccio e come sempre buona estate a tutti e a tutti.

un'altra puntata davvero di Estatissima è volata via. L'AFA non ci spaventa affatto. Sapevate che il frisbee fu inventato usando dei contenitori per torte? Insomma, l'estate è davvero il tempo del gioco e della spensieratezza. Non dimentichiamolo mai. E quindi a tutto frisbee davvero. Che bei giochi che si facevano anche tanto tempo fa. Però vedo ancora i ragazzi che si divertono, fondamentalmente con questo strumento semplicissimo ma che accomuna veramente moltissimi di noi. Se volete riascoltare, che ne so, qualche bella intervista andata in onda in questi giorni, potete andare sul sito estatissima.it. Ovviamente presenti anche su LinkedIn e Facebook. Grazie per l'affetto e per i messaggi che ci inviate sempre alla nostra linea WhatsApp della radio. Continuate così, ragazzi, e fate battere forte la nostra suoneria smartphone tutti i giorni. Un abbraccio e alla prossima puntata. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: mare non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte di essere arrivate.
1: Tu avevi il coraggio di chi non chiede scusa, io la paura di chi ha già perso troppo, eppure quella sera

so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: senza cancellarlo mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Tensione in Cisgiordania, l'ambasciatore americano in Israele condanna l'assedio dei coloni a Kusre, parla di atto di terrorismo. Trani, un 18enne muore accoltellato durante una rissa tra i gruppi di giovani. A 19 anni dal delitto Garlasco, ricorda Chiara Poggi, con una messa e il raccoglimento della famiglia. Dopo lo scambio di embrioni al San Raffaele, gli ispettori chiedono l'adozione di un sistema elettronico anti-errore. Nel Reggiano, denunciato un 23enne per una truffa da quasi 10.000 euro con la tecnica del finto carabiniere. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione Alta Tensione in Cisgiordania. Nel villaggio palestinese di Kusra, l'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee condanna duramente l'assedio di coloni israeliani contro le abitazioni di due famiglie palestinesi, una delle quali appartiene anche a un cittadino statunitense. Un orribile atto di terrorismo, scrive il diplomatico americano, definendo le azioni dei coloni ripugnanti e senza alcuna giustificazione. Secondo la televisione pubblica israeliana Kan, l'esercito ha intanto ordinato l'evacuazione dei residenti la zona in vista di un'operazione militare destinata a durare diversi giorni. L'area è stata chiusa e sottoposta a coprifuoco con centinaia di militari impegnati sul posto.
2: Un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato a Trani durante una violenta rissa tra due gruppi di giovani. Il 18enne è stato raggiunto da 3 coltellate alla schiena. Soccorso e trasferito prima al presidio sanitario di Trani e poi all'ospedale di Bisceglie, è morto a causa delle gravissime ferite riportate. Sull'episodio indagano i carabinieri che stanno ascoltando gli amici della vittima e numerosi testimoni per ricostruire le cause dello scontro e individuare il responsabile dell'accoltellamento.
1: A 19 anni dal delitto, Garlasco ricorda Chiara Poggi, genitori del fratello della giovane uccisa a 26 anni nella villetta di famiglia, si riuniscono ancora una volta in forma privata per una messa e per portare fiori sulla sua tomba. Vogliamo stare tra di noi come abbiamo fatto sempre, ha spiegato la madre Rita. L'anniversario arriva dopo mesi segnati dalla nuova inchiesta della procura di Pavia, che ha riaperto il dibattito su uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi decenni. La famiglia ha scelto comunque il silenzio e il raccoglimento.
2: Dopo il caso dello scambio di embrioni al San Raffaele di Milano, gli ispettori chiedono maggiori garanzie nei centri di procreazione medicalmente assistita. Il Centro Nazionale Trapianti e l'ATS hanno raccomandato all'ospedale di adottare un sistema elettronico di identificazione e controllo che accompagni tutte le fasi della procedura. La tecnologia già utilizzata in alcuni centri italiani permette di associare campioni biologici, pazienti e operatori attraverso strumenti elettronici, riducendo il rischio di errori umani. Il sistema non è però obbligatorio per legge e la sua adozione resta affidata alle singole strutture.
1: Ancora una truffa con la tecnica del falso appartenente alle forze dell'ordine. Un residente di Casina nel Reggiano è stato convinto da un sedicente maresciallo dei carabinieri a trasferire quasi 10.000 euro su un conto indicato come più sicuro. Il truffatore lo aveva contattato su WhatsApp utilizzando come immagine del profilo la fotografia di un vero sottufficiale in uniforme. La vittima ha effettuato un bonifico istantaneo da 9.850 euro e ha scoperto soltanto successivamente il raggiro. Le indagini hanno portato a un 23enne residente ad Afragola, nel Napoletano, denunciato per truffa e sostituzione di persona. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
6: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
5: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
6: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Un giovane di 28 anni è stato fermato dai carabinieri di Cutro perché ritenuto l'autore dell'omicidio di un 21enne avvenuto in Calabria. Dopo il delitto il sospettato si sarebbe allontanato rapidamente, ma è stato rintracciato dai militari e accompagnato in caserma. Sentito dagli inquirenti, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Proseguono le indagini per ricostruire il movente ed esatta dinamica dell'omicidio. Una raccolta fondi è stata avviata per sostenere la famiglia di Antonio Perrotta, l'operaio di 34 anni di Fuscaldo, morto dopo essere stato aggredito nei pressi di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. In meno di 24 ore sono arrivate oltre 400 donazioni per una cifra complessiva superiore ai 20.000 euro. Il denaro sarà destinato alla compagna e 4 figli dell'uomo, il più piccolo dei quali ha meno di un anno. L'iniziativa è sostenuta anche dal comune di Fuscaldo. Il prossimo 29 novembre, infine, i cittadini calabresi saranno chiamati alle urne per il referendum popolare sulla riforma dello statuto regionale. La consultazione è stata indetta dal presidente della regione Roberto Chiuto e riguarda la legge approvata lo scorso 3 marzo. Tra le principali modifiche previste figurano l'introduzione della figura dei sottosegretari e l'ampliamento della giunta regionale. Al voto potranno partecipare tutti gli elettori della Calabria. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
3: Tensione in Cisgiordania, l'ambasciatore americano in Israele condanna l'assedio dei coloni a Kusra e parla di atto di terrorismo. Trani, un 18enne muore accoltellato durante una rissa tra i gruppi di giovani. A 19 anni dal delitto Garlasco, ricorda Chiara Poggi, con una messa e il raccoglimento della famiglia. Dopo lo scambio di embrioni al San Raffaele, gli ispettori chiedono l'adozione di un sistema elettronico anti-errore. Nel Reggiano, denunciato 23enne per una truffa da quasi 10.000 euro con la tecnica del finto carabiniere. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: ricorda Chiara Poggi, genitore del fratello della giovane uccisa a 26 anni nella villetta di famiglia, si riuniscono ancora una volta in forma privata per una messa e per portare fiori sulla sua tomba. Vogliamo stare tra di noi come abbiamo fatto sempre, ha spiegato la madre Rita. L'anniversario arriva dopo mesi segnati dalla nuova inchiesta della Procura di Pavia, che ha riaperto il dibattito su uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi decenni. La famiglia ha scelto comunque il silenzio e il raccoglimento.
1: Dopo il caso dello scambio di embrioni al San Raffaele di Milano, gli ispettori chiedono maggiori garanzie nei centri di procreazione medicalmente assistita. Il Centro Nazionale Trapianti e l'ATS hanno raccomandato all'ospedale di adottare un sistema elettronico di identificazione e controllo che accompagni tutte le fasi della procedura. La tecnologia già utilizzata in alcuni centri italiani permette di associare campioni biologici, pazienti e operatori attraverso strumenti elettronici, riducendo il rischio di errori umani. Il sistema non è però obbligatorio per legge e la sua adozione resta affidata alle singole strutture.
0: Ancora una truffa con la tecnica del falso appartenente alle forze dell'ordine. Un residente di Casina nella Reggiano è stato convinto da un sedicente maresciallo dei carabinieri a trasferire quasi 10.000 euro su un conto indicato come più sicuro. Il truffatore lo aveva contattato su WhatsApp utilizzando come immagine del profilo la fotografia di un vero sottufficiale in uniforme. La vittima ha effettuato un bonifico istantaneo da 9.850 euro e ha scoperto soltanto successivamente il raggiro. Le indagini hanno portato a un 23enne residente ad Afragola, nel Napoletano, denunciato per truffa e sostituzione di persona. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

0: La tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

sembra di galleggiare sopra un mare statico, statico. Stringimi e volgimi, poi lasciami respirare, sei rotto.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio: il Paris Saint-Germain conquista la seconda Supercoppa europea consecutiva battendo l'Aston Villa. Xavi Hernandez è il nuovo commissario tecnico dell'Olanda. Lionel Messi torna in campo dopo la morte del padre, ma l'Inter Miami viene eliminata dalla Leagues Cup. Napoli 6 gol all'Aris Salonicco nell'ultima amichevole del ritiro. Europei di nuoto: D'Ambrosio e Gastaldi conquistano le semifinali. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Bentrovati ad ascolto dalla redazione con il consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio, il Paris Saint-Germain conquista ancora la Supercoppa Europea, la Red Bull Arena di Salisburgo, i campioni d'Europa battono per 2-1 l'Aston Villa di Unai Emery e regalano a Luis Enrique il secondo successo consecutivo nella competizione. Sbloccare la partita Kvaratskhelia con uno splendido destro sotto la traversa, gli inglesi pareggiano prima dell'intervallo grazie al giovanissimo Mario, classe 2009. Nella ripresa il gol decisivo porta la firma di Désiré Doué che al 61esimo minuto regala il trofeo al Paris Saint-Germain.
2: Xavi Hernández riparte dalla nazionale olandese, l'ex capitano e allenatore del Barcellona e il nuovo commissario tecnico degli Orange e ha firmato un contratto fino al 2030. Per Xavi si tratta di un legame particolare, lo spagnolo ha ricordato l'influenza avuta sulla sua formazione calcistica da figure come Johan Cruyff, Rinus Michels, Luis van Gaal e Frank Rijkaard. Mi considero un figlio del calcio olandese, ha spiegato il nuovo CT. L'obiettivo della federazione aprire un nuovo ciclo tecnico e riportare l'Olanda stabilmente ai vertici del calcio internazionale.
1: Ritorno in campo carico di emozione per Lionel Messi dopo la morte del padre Jorge. Il fuoriclasse argentino è entrato all'inizio del secondo tempo della sfida di League Cup tra Inter Miami e Leon ed è stato accolto da una lunga ovazione. Il suo ingresso non è però bastato ad evitare l'eliminazione. Miami avanti inizialmente per 1-0 è stata battuta 3-2 dai messicani trascinati dalla doppietta del colombiano Daniel Arcila. Messi aveva pubblicato sui social un commovente ricordo del padre, confessando anche di avere dubbi sulla durata della propria carriera calcistica.
2: Il Napoli chiude il ritiro con una larga vittoria nell'amichevole contro l'Aris Salonicco, 6-2 il risultato finale per la squadra di Massimiliano Allegri con doppiette di Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca, segno anche Rachmani e McTominay. Buone indicazioni per il tecnico azzurro sul piano atletico e nella costituzione del gioco, ma la rosa resta ancora da completare. Dopo la cessione di Lukaku al Fenerbahce, il Napoli attende soprattutto rinforzi in difesa. In dirittura d'arrivo le operazioni per Favasuri e per il centrale francese Badiashile del Chelsea.
1: Continua il cammino degli azzurri agli europei di nuoto di Parigi. Carlos D'Ambrosio conquista la semifinale dei 200 stile libero grazie alla regola che limita a due atleti per nazione l'accesso al turno successivo. Il suo tempo è di 1 minuto 47 secondi e 16 centesimi. Semifinale anche per Anita Gastaldi nei 100 farfalla. L'azzurra strappa l'ultimo posto disponibile con il 16esimo tempo assoluto. Eliminate invece Costanza Cocconcelli e Paola Borrelli.
2: Quinta medaglia per l'Italia agli europei di atletica di Birmingham. Sara Fantini conquista l'argento nel lancio del martello con una misura di 74 metri 35 centimetri ottenuta al primo tentativo. L'oro va alla finlandese Silja Kosonen con 76-28. Per Fantini è il terzo podio europeo consecutivo dopo il bronzo di Monaco e l'oro conquistato a Roma. Buone notizie anche dal salto triplo dove Andy Dietz, Andrea Dalla Valle e Simone Biasutti conquistano tutti l'accesso alla finale. Francesco Pernici c'entra invece la finale degli 800 metri.
1: Sarà derby statunitense nella finale del Masters 1000 di Montreal. Brandon Nakashima supera in semifinale lo spagnolo Rafa Jodar con il punteggio di 7-6-6-3 e raggiunge Ben Shelton nell'ultimo atto del torneo. Per Nakashima è la prima finale Masters 1000 della carriera. Il 25enne di San Diego si è già assicurato il miglior ranking personale e in caso di vittoria entrerebbe tra i primi 15 giocatori del mondo. Una finale tutta americana in un Masters 1000 mancava da oltre 20 anni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

0: estás, ancora adesso, ancora adesso.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

dentro gli anni di un uomo e sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Tensione in Cisgiordania, l'ambasciatore americano in Israele condanna l'assedio dei coloni a Kusre, parla di atto di terrorismo. Trani, un 18enne muore accoltellato durante una rissa tra i gruppi di giovani. A 19 anni dal delitto Garlasco, ricorda Chiara Poggi, con una messa e il raccoglimento della famiglia. Dopo lo scambio di embrioni al San Raffaele, gli ispettori chiedono l'adozione di un sistema elettronico anti-errore. Nel Reggiano, denunciato un 23enne per una truffa da quasi 10.000 euro con la tecnica del finto carabiniere. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

Ti ricordi quante volte ne abbiamo parlato? Tu dicevi, ma certo, anche due che si amano come noi, se un giorno dovesse finire, potrebbero ugualmente rimanere buoni amici. Ed io per farti felice, ti rispondevo di sì, ma dentro di me sapevo che non sarebbe stato

primi a dire che oggi il mondo è cambiato, che bisogna adeguarsi ai tempi. Per me i sentimenti non cambieranno mai. Forse è la paura di

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione Alta Tensione in Cisgiordania. Nel villaggio palestinese di Kusra, l'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee condanna duramente l'assedio di coloni israeliani contro le abitazioni di due famiglie palestinesi, una delle quali appartiene anche a un cittadino statunitense. Un orribile atto di terrorismo, scrive il diplomatico americano, definendo le azioni dei coloni ripugnanti e senza alcuna giustificazione. Secondo la televisione pubblica israeliana Kan, l'esercito ha intanto ordinato l'evacuazione dei residenti la zona in vista di un'operazione militare destinata a durare diversi giorni. L'area è stata chiusa e sottoposta a coprifuoco con centinaia di militari impegnati sul posto.
2: Avrebbe appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, 18enne morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta intorno a mezzanotte a Trani. Il ragazzino, secondo quanto anticipato il TG1 ed è stato confermato anche poi dalle fonti inquirenti, avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo difensore per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere.
1: A 19 anni dal delitto, Garlasco ricorda Chiara Poggi, genitori del fratello della giovane uccisa a 26 anni nella villetta di famiglia, si riuniscono ancora una volta in forma privata per una messa e per portare fiori sulla sua tomba. Vogliamo stare tra di noi come abbiamo fatto sempre, ha spiegato la madre Rita. L'anniversario arriva dopo mesi segnati dalla nuova inchiesta della Procura di Pavia, che ha riaperto il dibattito su uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi decenni. La famiglia ha scelto comunque il silenzio e il raccoglimento.
2: Dopo il caso dello scambio di embrioni al San Raffaele di Milano, gli ispettori chiedono maggiori garanzie nei centri di procreazione medicalmente assistita. Il Centro Nazionale Trapianti e l'ATS hanno raccomandato all'ospedale di adottare un sistema elettronico di identificazione e controllo che accompagni tutte le fasi della procedura. La tecnologia, già utilizzata in alcuni centri italiani, permette di associare campioni biologici, pazienti e operatori attraverso strumenti elettronici, riducendo il rischio di errori umani. Il sistema non è però obbligatorio per legge e la sua adozione resta affidata alle singole strutture.
1: Ancora una truffa con la tecnica del falso appartenente alle forze dell'ordine. Un residente di Casinà nella Reggiana è stato convinto da un sedicente maresciallo dei carabinieri a trasferire quasi 10.000 euro su un conto indicato come più sicuro. Il truffatore lo aveva contattato su WhatsApp utilizzando come immagine del profilo la fotografia di un vero sottufficiale in uniforme. La vittima ha effettuato un bonifico istantaneo da 9.850 euro e ha scoperto soltanto successivamente il raggiro. Le indagini hanno portato a un 23enne residente ad Afragola, nel Napoletano, denunciato per truffa e sostituzione di persona. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

0: sapere cosa, quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa, quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
0: Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù alle nozze di Cana.
0: Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
0: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
3: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
3: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor.
0: Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia.
0: Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra Letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batta tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore.

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

0: Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale, hanno solo un'eternità.

0: Voce amica.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare. Ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Caso Ranucci, l'avvito d'arresto in carcere davanti al GIP ha spiegato di aver chiesto inizialmente di sparare contro il muro della villetta del giornalista. Tragedia a San Vitolo Capo, un operaio muore per le esalazioni del depuratore e perde la vita anche un soccorritore dal 118. Condanna definitiva a 9 anni e mezzo per sequestro e tortura un cranio umano trovato sul Monte Cagno. La rissa verifica se appartenga a un uomo scomparso nel 2024. Tensione in Cisgiordania, l'esercito israeliano schierato a Cusra, mentre la Lega Araba denuncia una grave escalation anche in Libano. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
5: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Walter Davitola resta in carcere. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla difesa dopo la confessione dell'ex editore che ha ammesso di essere stato il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Durante l'interrogatorio Davitola avrebbe spiegato di aver commissionato inizialmente un'azione diversa, non una bomba ma 4 o 5 colpi di pistola contro il muro della villetta del conduttore di Reporta Pomezia. Gli esecutori materiali scelsero invece un ordigno rudimentale, ma Davitola avrebbe ritenuto comunque l'esplosione di valore dimostrativo. La procura aveva espresso parere negativo alla concessione dei domiciliari.
6: Tragedia al depuratore comunale di San Vitolo Capo nel Trapanese. Un operaio della ditta che gestisce l'impianto è morto dopo essere stato colto da un malore mentre lavorava all'interno della struttura dove erano presenti esalazioni. L'uomo è stato riportato in superficie dai vigili del fuoco, ma durante le operazioni di rianimazione si è sentito male anche uno dei sanitari del 118 impegnati nei soccorsi. Anche per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto riferito dal 118, il decesso del soccorritore non sarebbe stato provocato dalle esalazioni. Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione le cause della doppia tragedia.
4: È stato arrestato a Vico Equense, in provincia di Napoli, un 47enne originario di Benevento, condannato in via definitiva a 9 anni e 6 mesi per reati tra cui tortura, sequestro di persona, rapina e tentata rapina. Secondo le indagini, tre giovani, uno dei quali all'epoca minorenne, sarebbero stati attirati con un pretesto in un'abitazione e trattenuti per diverse ore contro la loro volontà. Le vittime sarebbero state minacciate, sottoposte a violenze fisiche e psicologiche, anche con coltelli e manganelli. Una di loro sarebbe stata inoltre costretta ad effettuare due bonifici e successivamente a prelevare altri 250 euro da uno sportello automatico.
6: Un cranio umano è stato ritrovato sul Monte Cagno, nell'Aquilano, a circa 1700 metri di quota. A scoprirlo sono stati alcuni giovani escursionisti in una zona impervia lontana dai sentieri più frequentati. Saranno gli esami dei carabinieri della RISE e il confronto del DNA a stabilire se i resti appartengono a Marco Benzo, ex dirigente romano scomparso da Rocca di Cambio alla fine di luglio del 2024. Ad orientare gli investigatori verso questa ipotesi sarebbero alcuni segni riconducibili a precedenti interventi chirurgici compatibili con quelli subiti dall'uomo. Benzo era uscito dalla sua seconda casa lasciando telefono e documenti nell'abitazione. Da allora non era stato più ritrovato.
4: Andiamo all'estero. Resta alta la tensione nel villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania. L'esercito israeliano afferma di aver dispiegato i propri soldati nell'area per proteggere i residenti e mantenere la sicurezza. Agli abitanti è stato ordinato di rimanere nelle proprie case. Il DF precisa inoltre che i militari non entreranno nell'abitazione della famiglia palestinese situata vicino al luogo dove era stata eretta una tenda, successivamente evacuata e smantellata. Gli ufficiali dell'amministrazione civile israeliana, assicura l'esercito, sono in contatto con la leadership locale per limitare le conseguenze sulla vita quotidiana della popolazione.
6: Durissima presa di posizione della Lega Araba, che denuncia una grave escalation delle azioni israeliane nei territori palestinesi occupati. Nel mirino incursioni, arresti, demolizioni di abitazioni e violenza dei coloni contro i palestinesi e le loro proprietà. La Lega Araba cita anche il caso proprio di Kusra e denuncia le incursioni nell'area della moschea di Al-Aqsa. Condanna inoltre per gli attacchi nel Libano meridionale, dove sarebbero stati colpiti edifici pubblici e abitazioni. Secondo il segretario generale Nabil Fahmy, la situazione rischia di trascinare l'intera regione in una spirale di violenza difficile da contenere. Chiesto l'intervento urgente della comunità internazionale del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
4: Ferragosto salato per gli automobilisti italiani. Secondo Assotenti, nonostante il taglio delle accise disposto dal governo, il gasolio costa il 27,6% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per un pieno significa spendere circa 22,50 euro in più. Rincari anche per la benzina, quasi il 17% su base annua, con un aggravio superiore ai 14 euro per un rifornimento completo. Aumenti anche per metano e GPL. Assotenti attribuisce parte della fiammata dei prezzi alla crisi in Medio Oriente e chiede al governo interventi più incisivi per contenere il costo dei carburanti e dell'energia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Walter Davitola resta in carcere. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla difesa dopo la confessione dell'ex editore, che ha ammesso di essere stato il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Durante l'interrogatorio Davitola avrebbe spiegato di aver commissionato inizialmente un'azione diversa, non una bomba ma 4 o 5 colpi di pistola contro il muro della villetta del conduttore di Reporta Pomezia. Gli esecutori materiali scelsero invece un ordigno rudimentale, ma Davitola avrebbe ritenuto comunque l'esplosione di valore dimostrativo. La procura aveva espresso parere negativo alla concessione dei domiciliari.
2: Tragedia al depuratore comunale di San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Un operaio della ditta che gestisce l'impianto è morto dopo essere stato colto da un malore mentre lavorava all'interno della struttura dove erano presenti esalazioni. L'uomo è stato riportato in superficie dai vigili del fuoco, ma durante le operazioni di rianimazione si è sentito male anche uno dei sanitari del 118 impegnati nei soccorsi. Anche per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto riferito dal 118, il decesso del soccorritore non sarebbe stato provocato dalle esalazioni. Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione le cause della doppia tragedia.
1: È stato arrestato a Vico Equense, in provincia di Napoli, un 47enne originario di Benevento, condannato in via definitiva a 9 anni e 6 mesi per reati tra cui tortura, sequestro di persona, rapina e tentata rapina. Secondo le indagini, tre giovani, uno dei quali all'epoca minorenne, sarebbero stati attirati con un pretesto in un'abitazione e trattenuti per diverse ore contro la loro volontà. Le vittime sarebbero state minacciate, sottoposte a violenze fisiche e psicologiche, anche con coltelli e manganelli. Una di loro sarebbe stata inoltre costretta ad effettuare due bonifici e successivamente a prelevare altri 250 euro da uno sportello automatico.
2: Un cranio umano è stato ritrovato sul Monte Cagno, nell'Aquilano, a circa 1700 metri di quota. A scoprirlo sono stati alcuni giovani escursionisti in una zona impervia e lontana dai sentieri più frequentati. Saranno gli esami dei carabinieri della Rise e il confronto del DNA a stabilire se i resti appartengono a Marco Benzo, ex dirigente romano scomparso da Rocca di Cambio alla fine di luglio del 2024. Ad orientare gli investigatori verso questa ipotesi sarebbero alcuni segni riconducibili a precedenti interventi chirurgici compatibili con quelli subiti dall'uomo. Benzo era uscito dalla sua seconda casa lasciando telefono e documenti nell'abitazione. Da allora non era stato più ritrovato.
1: Andiamo all'estero. Resta alta la tensione nel villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania. L'esercito israeliano afferma di aver dispiegato i propri soldati nell'area per proteggere i residenti e mantenere la sicurezza. Agli abitanti è stato ordinato di rimanere nelle proprie case. L'IDF precisa inoltre che i militari non entreranno nell'abitazione della famiglia palestinese situata vicino al luogo dove era stata eretta una tenda, successivamente evacuata e smantellata. Gli ufficiali dell'amministrazione civile israeliana, assicura l'esercito, sono in contatto con la leadership locale per limitare le conseguenze sulla vita quotidiana della popolazione.
2: Durissima presa di posizione della Lega Araba, che denuncia una grave escalation delle azioni israeliane nei territori palestinesi occupati. Nel mirino incursioni, arresti, demolizioni di abitazioni, violenze dei coloni contro i palestinesi e le loro proprietà. La Lega Araba cita anche il caso proprio di Kusra e denuncia le incursioni nell'area della moschea di Al-Aqsa. Condanna inoltre per gli attacchi nel Libano meridionale, dove sarebbero stati colpiti edifici pubblici e abitazioni. Secondo il segretario generale Nabil Fahmy, la situazione rischia di trascinare l'intera regione in una spirale di violenza difficile da contenere. Chiesto un intervento urgente della comunità internazionale del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
1: Ferragosto salato per gli automobilisti italiani. Secondo Assoutenti, nonostante il taglio delle accise disposto dal governo, il gasolio costa il 27,6% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per un pieno significa spendere circa 22,50 euro in più. Rincari anche per la benzina, quasi il 17% su base annua, con un aggravio superiore ai 14 euro per un rifornimento completo. Aumenti anche per metano e GPL. Assoutenti attribuisce parte della fiammata dei prezzi alla crisi in Medio Oriente e chiede al governo interventi più incisivi per contenere il costo dei carburanti e dell'energia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 32 minuti.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi. Domani di nuovo se vuoi. E pensaci mentre respiri, stai urlando.

amore puoi distruggere, confondere, ingannare, rinnovare. Con le parole puoi giocare, puoi dividere e non farti più trovare.

0: invece ci sembrano perfette. Con le parole ti avevo promesso che sarei tornato. Ti prego non chiedermi nulla adesso di dove sono stato.
1: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che faremo. Di quello che faremo.

stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Omicidio di un 21enne in Calabria, fermato un giovane di 28 anni davanti agli inquirenti, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oltre 20.000 euro in meno di 24 ore per la famiglia di Antonio Perrotta, il 34enne morto dopo un pestaggio nel Cosentino. Il 29 novembre i calabresi saranno chiamati alle urne per il referendum sulla riforma dello statuto regionale. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Sono le parole tue, no?

0: Com'è?
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Un giovane di 28 anni è stato fermato dai carabinieri di Cutro perché è ritenuto l'autore dell'omicidio di un 21enne avvenuto in Calabria. Dopo il delitto il sospettato si sarebbe allontanato rapidamente, ma è stato rintracciato dai militari e accompagnato in caserma. Sentito dagli inquirenti, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Proseguono le indagini per ricostruire il movente e l'esatta dinamica dell'omicidio. Una raccolta fondi è stata avviata per sostenere la famiglia di Antonio Perrotta, operaio di 34 anni di Fuscaldo, morto dopo essere stato aggredito nei pressi di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. In meno di 24 ore sono arrivate oltre 400 donazioni per una cifra complessiva superiore ai 20.000 euro. Il denaro sarà destinato alla compagna e ai quattro figli dell'uomo, il più piccolo dei quali ha meno di un anno. L'iniziativa è sostenuta anche dal comune di Fuscaldo. Il prossimo 29 novembre, infine, i cittadini calabresi saranno chiamati alle urne per il referendum popolare sulla riforma dello statuto regionale. La consultazione è stata indetta dal presidente della regione Roberto Occhiuto e riguarda la legge approvata lo scorso 3 marzo. Tra le principali modifiche previste figurano l'introduzione della figura dei sottosegretari e l'ampliamento della giunta regionale. Al voto potranno partecipare tutti gli elettori della Calabria. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
3: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
4: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

0: sighette, mentre fuori c'è la morte.
1: Yeah. Ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi

0: Wolf DJ da Tropea. Sì, inizia così. Wolf DJ.
1: Esplode la voce.
2: Esplode la voce.
0: Wolf DJ in diretta. Show.

Arriva l'energia, la sentite l'energia? È l'energia di Wolf DJ. Ciao belli da Max Martinelli e ben ritrovati per un nuovo viaggio in quel mondo di Wolf, in quel club di Wolf, in quella famiglia di Wolf che ormai siete così, entrati, vi siete accomodati, succulento tutto quello che c'è da consumare insieme, perché si parla di bella musica, di argomenti del momento, insomma di tutto quello che può essere anche un sondaggio, no? Del resto, perché ogni giorno giovedì ne tiriamo fuori una, ad esempio, vabbè, Ferragosto è alle porte, ma è inutile dirvi dove andrete a Ferragosto, perché ho capito, insomma, con sto caldo dove vuoi andare se non al fresco. Anche chi va al mare, pensate, l'acqua è calda, cioè sento anche delle lamentele nel quotidiano, cioè oggi sono andata al mare in cerca di refrigerio e poi l'acqua ti butti ed è caldo un brodino. Beh, cosa dirvi ragazzi, cercate un punto dove l'acqua è più fresca, no? Dove l'acqua è più blu, prendete una bella barca, andate un po' più in fondo, mirate bene che non passi uno squaletto, così fa anche la sorpresa, e tuffatevi, perché insomma bisogna anche cercare un po' di acqua fresca più in largo, no? Oppure non so, in montagna, fate voi, ma non è quello che voglio chiedervi proprio stasera. Beh, stasera volevo parlarvi invece di qualcosa che con sto caldo poi insomma ti metti alla guida, effettivamente ti ritrovi in un traffico bestiale. Cos'è che ti dà più fastidio nel traffico mentre guidi? Ti squilla il telefono, non puoi rispondere. Insomma, cos'è che vi dà fastidio quando guidate? Ecco, questo è un po' quello che volevo sapere stasera da voi in queste giornate che ci porteranno poi al Ferragosto. Ma stasera è Wolf DJ, musica live, cioè non proprio cantata dal vivo, ma se volete potete anche intervenire al telefono e ce la cantate così, anche a cappella. A cappella ho detto, sì, no, senza base. Fate così e quindi potete essere ancora più protagonisti di quanto già siete o siate protagonisti. 351 7020 001, questo è il numero di Wolf DJ, lo ripeto, 351

Max Pezzali, pinguini tattici nucleari, bottiglie vuote, che chissà quanti ne hanno trovato, cioè quante veramente bottiglie sono state abbandonate sulle spiagge nella notte di San Lorenzo, ma non solo. Cioè ragazzi, ma un po' di attenzione no, cioè dobbiamo per forza inquinare e rovinare tutto? Ma non si può lasciare un po' come si trova? Dai, un po' d'attenzione anche in quello, perché veramente, cioè, ho sentito delle lamentele assurde, poverini gli addetti ai lavori, sì, dice, ma sono pagati per ripulire, perché devi così sporcare oppure magari rompere le bottiglie sulle spiagge o in giro e uno poi ci passa e si deve far male? Ma non mi pare una cosa così tanto corretta, no? Un po' di attenzioni penso che sia una forma corretta di comportamento, no? E di comportarsi. Pensa a tuo fratello, magari te la rompi tu, la lasci rotta, passa uno dei tuoi, si fa del male, poi dice, oh, ah, insomma, ti becchi poi il resto, insomma. Sì, no, qualche bestemmia, dico. Niente di che. Allora, cosa raccontarvi di questa serata? Grazie comunque a tutti i nostri fedelissimi ascoltatori, i nostri cari amici che ogni giovedì... Siete voi gli amici, siete voi quelli del club, siete voi quelli che io adoro, veramente. Ciao Maria Rosa, ciao Brontolone, ciao Silvia, ciao Carmelo, buonasera Consuelo, ciao Bea, Alberto, buonasera Avvocato, salutiamo anche il nostro caro, mio caro amico, mio caro Don Rosario. Oh, salutiamo anche Gianfranco, Anna e Cristiano, il nostro caro Gianfranco che è in ospedale, che speriamo si riprenda presto. Gianfranco, ti vogliamo un mondo di bene, ecco, vogliamo proprio che tu, insomma, ti riprenda al volo, insomma, sto Ferragosto a casa con ancora un po' d'arrosto, perché no? Oh, a Ferragosto si mangia della roba genuina e semplice. Nel frattempo aspettiamo i vostri messaggi al 351 70 20 001 per sapere. L'automobilista incazzato, mi viene in mente proprio quel personaggio di Zelig che parlava sempre di cosa poteva mai farlo incazzare al volante. Ben DJ si è divertito questo nostro collega con Julia Iglesias, la rimessa a nuovo, se mi lasci non vale.

0: Giulio, non so, Brontolone, che destinazione hai per questo Ferragosto, però ti auguro davvero di divertirti. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno seguendo, una classe addirittura che si è rincontrata ieri sera per una grande cena. Ciao Max, ci siamo davvero divertiti. E ci mancherebbe, la mia classe, il mio quinto sezione meccanici. 1990, ragazzi, ecco, un po' di anni fa, veramente, è così, Allora, cos'è che vi dà più fastidio alla guida? Pronto?
1: La cosa che mi fa più arrabbiare quando sono alla guida è la distrazione della gente. La distrazione della gente, che è pericolosa per gli altri e per se stessi.
0: E ci mancherebbe, sì, è vero.

0: di Queen, Wall DJ, ma come no, vi suoniamo della bella musica qui a Wolf DJ.
1: Wolf DJ.
0: Ma cos'è che ti dà più fastidio quando guidi? Con chi te la prendi? Cosa? Come reagisci soprattutto? Ecco questo che vogliamo sapere al 351 70 20 001. Qualcuno ci ha già mandato. Ma Carmelo, ma cosa dici? Dimmi, raccontami.
2: Quando sono alla guida, la cosa che più mi fa incazzare davvero nero
0: cosa?
2: È ricevere i messaggi di DJ Wolf che mi chiede come sto, che mi fa gli auguri, che
0: bravo,
2: non mi ha fatto, tra l'altro.
0: Bravo, auguri!
2: E che mi chiede le cose più impensabili.
0: Bravo Carmelo, bravo. Tira il freno a mano, Carmelo, ogni tanto tira il freno a mano, non andare sempre veloce. Marco.
3: Ciao Max, chi si butta sulle strisce pedonali senza guardare che stai passando?
0: Ma non è possibile, ragazzi, è vero, qui sta succedendo davvero un macello, bisogna stare più attenti. Cioè, qui veramente investiamo la gente, neanche ce ne rendiamo conto, neanche ci fermiamo. È quello veramente il dramma. Cioè, ma potete buttare i cellulari, per favore, quando guidate? Dai.

0: Gennaro Salvatore da Napoli, ciao ragazzi, grazie per stare con noi con Wolf DJ il giovedì sera. Ma che bello, che bello. Ma è una roba fantastica. Poi c'è uno staff che sta lavorando e lavora. Giovanni, ciao, ciao, ciao Giovanni, stasera aveva tante cose da fare. Insomma, però gli vogliamo bene, Gio. Sta preparando il Ferragosto, insomma, sapete, delle legna. E se serve la brace, serve anche la farà, girerà l'arrosto. Insomma, preparerà Giovanni, perché lui ama cucinare. Non so per quante persone, veramente un ragazzo straordinario che ci manca tanto. Giovanni, manda un segnale di fumo ogni tanto anche a Ferragosto, così capiamo che ti stai davvero divertendo. Noi ti pensiamo, ci manchi, lo sai, insomma, niente da fare, niente di che, niente di Salvatore. Ciao Salvo, ciao nostro caro grande director, grande manager. Allora, Massimiliano Brontolone, Carmelo, la Maria Rosa, ma guida? Maria Rosa, guidi? Cioè, veramente guidi? Non so.
1: Ciao Wolf, sono Maria Rosa, buonasera a tutti.
0: Ciao.
1: Cosa mi dà più fastidio quando guido? Quelli che non mettono la freccia.
0: Brava.
1: Proprio mi fanno salire la pressione. Ma possibile che le frecce ormai le usino solo gli indiani? Ciao, buona serata.
0: E anche questa è un'altra grande pecca, perché comunque non puoi girare all'improvviso senza mettere la freccia. Ma roba davanti, ragazzi. Ah, ci vuole un ingegnere per... Allora, facciamo così, l'ingegnere dietro che ti dà su, ti toglie subito i punti, perché hai sbagliato anche la manovra, hai sbagliato anche a mettere la freccia, perché no? Dobbiamo essere più severi anche per questi errori davvero importanti che si fanno e poi causano davvero tanti incidenti. Another Talk to You!

Sì, dal mulino a vento. No, ho sentito parlare anche di un video che dovrebbero girare, pensate, non in Olanda, gli Anadir, arrivano direttamente in Calabria perché c'è un mulino a vento particolare, poi vi dico anche la località, magari più tardi. Nel frattempo fatemi salutare anche gli amici che ci stanno ascoltando dalla Sardegna, Costa Smeralda, ciao ragazzi, grazie per stare con noi, grazie agli amici di Sassari, di Cagliari che sono sono collegati. Questa è una cosa che ci fa davvero molto piacere. Grazie davvero a Luigi, grazie anche a Luana che ci sta seguendo, che ci sta seguendo da Palermo. Oh, ma dove andare? Dove andare a Ferragosto? In effetti, oh, prezzo caro, biglietti incredibili. Cioè, vai in Sicilia, c'è il problema con l'aeroporto di Catania perché c'è l'Etna che è incazzato, sta facendo un macello. Allora da Bologna arrivi a Trapani. Da Trapani per tornare a Catania sono 350 km circa. Non so, insomma, un casino, cioè veramente. Allora, prima di muoverci, soprattutto vediamo un po' come muoverci. Se ho capito il biglietto, ma bisogna vedere se può arrivare a destinazione il volo, altrimenti poi diventa davvero un'odissea, no? Vabbè. Ah, quanti ricordi anche di Odissee. Sì, un capodanno bestiale. Prendi il treno, scendi alla prima fermata e poi devi prendere l'automobile per arrivare. No, perché era capodanno, capirai che storia. Rimini può essere una destinazione importante, no? Famoso località balneare sulla costa adriatica, nota per le sue spiagge sabbiose. No, l'acqua no, ragazzi, per favore. Venezia, Veneto, ciao, salutiamo il nostro comandante. Vabbè, Venezia cosa gli devi dire? I palazzi affacciati sull'acqua, le gondole, la piazza San Marco, i piccioni che ti cagano in testa, ma cosa vuoi di più dalla vita? Oh, Taormina, la Sicilia, saluti dalla Val Gardena. Ciao Silvia, qui ci sono? Sono più rispettosi del codice. Hai visto? Brava Ladini, tu sì che sai festeggiare. Allora, a sto punto, visto che in Val Gardena sono più bravi al volante, rispettano di più anche le regole, bisogna salutare gli amici della Val Gardena.

0: Paola e Chiara, Wolf DJ.
1: Wolf DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: Silvia, allora sto frigorifero, che dobbiamo fare col frigorifero? Silvia, fammi capire, perché io devo...
2: Ho idea, ragazzi, dimmi, ma dimmi. Che caldo. Io ogni tanto mi apro il frigorifero e mi faccio arrivare questa
0: arriva l'aria fresca,
2: è vero. Penso, se mi ci infilassi dentro starei bene. Ecco, in Giappone qualcuno l'ha
0: che
2: fatto.
0: Hanno fatto cosa?
2: Hanno creato i frigoriferi per gli umani.
0: Ma davvero?
2: Dohiemon Box.
0: Ti immergi.
2: Che sono una specie di cabina, come una cabina telefonica refrigerata, pensata per chi lavora con caldo estremo e ogni tanto appunto deve rinfrescarsi.
0: Quindi entri lì dentro.
3: Finalmente, un'invenzione seria. Ma che fa? Anno. Ci hanno presi forse per vasetti di yogurt?
2: Ma no, lo so che viene da scherzare, ma in realtà è nato come misura di sicurezza, non è un gadget da salotto, una trovata di marketing, è pensato per i cantieri, per le fabbriche, per magazzini o situazioni all'aperto, in un Giappone dove le estati superano sempre più spesso i 40 gradi.
0: Mamma mia.
2: È una cabina alta circa 2 metri, una struttura in acciaio inox, il vetro davanti, un po' un frigo. Funziona come con una normale presa elettrica e mantiene all'interno circa 15 gradi. Poi da alcune bocchette esce dell'aria fredda puntata sulla testa, sul collo, sulle spalle, sulla schiena, sulle zone più utili per disperdere il calore, e ci si sta dentro 5-10 minuti, al massimo 20, poi si spegne.
3: Quindi fammi capire, tu entri in versione bollente e con questa
0: bello fresco,
3: di aria
0: rinfrescato.
3: Fredda esci in versione salmone norvegese premium.
0: Sì, sì.
2: Quante fantasie che possono venire, in effetti. Comunque, chi ha la fortuna di lavorare in un ufficio o con stanze climatizzate, questo problema del grande caldo forse non l'avverte, ma sicuramente è un oggetto utile. E poi non capita anche a voi ogni tanto di farsi un giretto in un centro commerciale proprio per il refrigerio, no? Che ci viene.
3: Io però avrei un suggerimento: fate la grande a due posti per poter giocare a...
4: Eccolo qua, il solito brontolo. Non è una cabina romantica, è un dispositivo anticaldo.
3: E vabbè.
4: Non antisolitudine.
0: Ma cosa
3: voi
0: succede?
3: Pensatela come volete. Ma anche se molto costosa, io un pensierino per un bello scopone scientifico refrigerato ce lo farei. Che
0: no.
3: In questo periodo, con il clima fuori controllo,
0: ci
3: non
0: sta.
3: Guasta mai.
0: No, no.
3: E come dico io,
0: al
3: poco
0: fresco.
3: Scientifico e molto scopone.
2: E con questa bella doccia fredda, anzi questa cabina fredda, torniamo alla musica, vi prego.

0: Debbie Dawn Harmon insieme a David Guetta qui a Wolf DJ. Cos'è che vi fa incazzare quando guidate? Cosa? Dimmi.
1: La cosa che mi fa più arrabbiare alla guida? Quelli che non mettono la freccia.
0: Anche qui.
1: Perché devi stare lì a interpretare quello che hanno intenzione di fare. Un po' come gli uomini. Cerchi di capire dove vogliono andare, ma non lo sai.
0: Ma come non lo sai? Dai, lo sai dove vogliono andare gli uomini?
1: Questo mi fa arrabbiare.
0: Lo sai, gli uomini tirano dritto. Nella maggior parte dei casi tirano dritto, c'è poco da fare. Grazie per i vostri messaggi. 351 70 20 001. Questo è Wall DJ. Io sono semplicemente

indicarvi per questo Ferragosto, magari Ferragosto, diciamo, sono all'improvviso mi sono ritrovato così libero per poter andare a fare un giro a Ferragosto, così insomma al volo. Quindi no, dico, da una località all'altra si può anche fare un giro a Firenze. Ma Firenze, ma quanto sei bella, città d'arte, cultura, tutto quello che può essere per un capolavoro artistico da ammirare, i borghi storici, la sua cucina deliziosa. Insomma, durante Ferragosto Firenze offre ancora di più un'atmosfera vivace e festosa, con eventi speciali, spettacoli di fuochi d'artificio, concerti per celebrare questa festa che è il Ferragosto. Che poi Ferragosto, un po' dopo Ferragosto arriva la tristezza, perché dici, oh, ma insomma l'estate sta finendo. mi ricordo, cioè, Sagra della Patata, Bocca di Piazza Parenti, Cosenza. Qui, ragazzi, oh, finalmente c'è qualcuno che porta documenti. Oh, documenti, perché qui non ci inventiamo nulla. Finalmente una sagra interessante che si svolge il 27 di agosto. Allora, no, 27. Sì, no, il 27, 44esima edizione della Sagra della Bravi, mi piace. Oh, io farò in modo di arrivare a Parenti, in provincia di Cosenza, per questa. Mi piace. Poi la patata, insomma, si fa in tutti i modi, in tutte le salse. Un altro bel posto per andare invece in vacanze è Alberobello, che bello con i suoi trulli, no? Questa pittoresca città situata nella regione della Puglia, conosciuta per i suoi trulli, ecco, antiche abitazioni iconiche costruite in pietra calcarea. Poi si mangia pure bene dentro i trulli. Ci sono i trulli cuochi che ti fanno le trullate, tu. Cioè, no, dico le trullate, quelle cucinate. Poi quelle altre sono cose che uno fa, insomma, se c'ha energia per festeggiare ancora meglio quello che è il Ferragosto 2026. Andiamo ancora. Dai, metti un gettone. Andiamo nel jukebox di Robin S. Altra hit di qualche anno fa che stasera suona e risuona qui a Wolf. Tutto in diretta. Con la più bella musica, quella di Wolf, DJ.

0: Robiness, What DJ, Show Me Love.
1: What DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: Dai che sto guidando. E quindi se sto guidando, cos'è che mi può dar fastidio? Consuelo, dai, cos'è che ti dà fastidio, Consuelo, quando guidi?
2: Ciao Max, buonasera a tutti i wolfini.
0: Ciao.
2: Prima cosa, venite a Fiuggi perché
0: va bene.
2: Si sta bene.
0: Bene.
2: Tranne il giorno che insomma è un po' caldino, però è ventilato.
0: Lo so, però...
2: La sera stiamo benissimo, attualmente 23 gradi.
0: C'è l'acqua
2: direi
0: buona,
2: accettabilissime. La seconda proposta che tu fai, quella di vuoi sapere cosa mi dà fastidio quando guido?
0: Sì.
2: E quelli che vanno a un all'ora, cioè si mettono dritto in mezzo lì alla carreggiata e fanno fare il traffico, eccetera. Insomma, dai. Un abbraccio e buon Ferragosto a tutti. Ciao ciao.
0: È vero che poi quando uno guida piano davanti non sai come fare. Ad esempio, un povero pensionato, cioè veramente età avanzata. Mi è successo, insomma, non io dovevo camminare un po', cioè, rispettando sempre i limiti, ma questo non girava mai, non si capiva cosa dovesse fare. A un certo punto ha messo la freccia, finalmente dico gira, e mi ha lasciato un piccolo spazio per sorpassare, però ho invaso l'altra corsia, non veniva nessuno. Ho beccato la multa, cioè un culo della miseria, c'era la volante che mi aspettava più avanti, dico ma come posso difendermi? Guardate, era mezz'ora che stavo dietro a quello.

A un passo dalla luna, Rocco Ante ed Anna Mena qualche anno fa ce la cantavano così, ma ieri è accaduto un qualcosa di fantastico. In effetti c'è stato questo spettacolo dell'eclissi, no? Che ha incantato l'Europa. In Spagna, pensate, la luna ha coperto il 99% del disco solare, senza riuscire a cancellarlo del tutto, però attenzione, però l'emozione c'è stata anche nelle varie città italiane, Milano, Torino, e poi insomma niente male comunque per un fenomeno del sole nero che è tornato sull'Europa. Per meno di 2 minuti, cari aficionados, nella giornata di ieri c'è stata questa sottile striscia del vecchio continente, no? La nostra stella è scomparsa del tutto ed è accaduto proprio 27 anni dopo questa celebre eclissi dell'11 agosto del 1999, l'ultima totale, se ci pensate bene, del secolo scorso. Insomma, l'ombra della luna è tornata a dominare il cielo europeo e questo cono d'ombra ha attraversato le regioni artiche, la Groenlandia, l'Islanda, per poi fendere l'Atlantico fino a raggiungere anche la Spagna e un piccolo lembo del Portogallo. Anche l'Italia compresa è rimasta insomma con questa eclissi parziale, pallida, però c'è stata. Oh, la prossima, chi lo sa. Comunque a tutti gli effetti è stata un'eclissi del tramonto davvero fantastica quella che abbiamo assistito ieri. Arriva la musica di Bruno Mars, Wild DJ On My Soul. Che energia di questo grande personaggio che fa la differenza effettivamente. Appena metti su un pezzo parte l'energia di Bruno Mars. Baby.

0: Oh, stavo guardando anche la lista qui che sì, comprende due minuti un libro con gli amici proprio da leggere. Stasera ascolteremo le proposte di libri con la Melilli Group. E volevo anche salutare il nostro amico Gianfranco. Ciao Gianfri, ti risaluto perché non so se hai sentito prima, ma noi ti abbiamo proprio caldamente, rinfrescatamente augurato di uscire presto da quell'ospedale, va bene? Ma ti vogliamo un mondo di bene. Ciao Gianfri. Allora, Michele da Milano, ciao Max, sono in viaggio, ti stavo ascoltando, ma mi fa piacere, grazie Michi. Massima attenzione, non ti distrarre, lascia stare, ascolta e basta. No, perché poi c'è chi guida e magari non riesce neanche ad incazzarsi, la cosa ci fa molto piacere, perché c'è chi ha molta pazienza, ci vuole chi, la differenza poi uno è l'eccezione, perché è facile, poi c'è quello che si incazza subito, non c'ha proprio un minimo di pazienza, quello che è tollerante, c'è quello che invece proprio, il comandante, no? Comandante mi ha mandato un messaggio. Aspettate un attimo se riesco a rintracciarlo, eccolo qua. Cioè, sentite il comandante veramente che esempio che dà, sentiamolo.
1: Pronto? Amiche, amici di Wolf DJ. No, io comandante
0: no,
1: non si arrabbia mai. Bravo. Sembra strano, però a volte succedono le cose, però non è che ci sono episodi particolari. Passa tutto subito, l'importante è far passare tutto, non bisogna innervosirsi, soprattutto quando si è la guida, perché può fare peggio, può fare del male a se stessi ma anche agli altri. Mai arrabbiarsi, mai buttarsi giù, chiudere parentesi, andare sempre avanti e soprattutto col sorriso sulla faccia.
0: Grazie comandante, grazie soprattutto per mandarci questa trasmetterci questa sua calma, anche se non sta guidando in questo momento. Allora, tra poco, meglio, è quasi pronta, no? La canzone di Giselle, questa artista francese, si pensa, oppure francese, non si capisce, insomma, però una produzione, la produzione del brano porta la firma di Valerio Pastore. Cioè, è inventata sta hit, arriva dall'intelligenza artificiale, cosa accade? Boh, non si sa, ma di sicuro è un brano che sta andando forte, cioè veramente un brano che ci piace molto, perché si intitola Dimanche Midi Pil ed è molto bella, e c'è questa atmosfera che ti porta proprio sotto i ponti di Parigi, mi ricorda molto, non so, il cartone animato di Remy. Ah, che bella dimensione. Andiamo a Parigi, va, sotto la Torre Eiffel. Vi portiamo così.

0: bel caffè, dai Mimmo, Mimmo, prendi, dai, porta un
1: ciao,
0: caffè.
1: Ciao barista.
0: Ciao.
1: Giuseppe.
0: Sì.
1: Ho preparato il caffè.
0: Bravo.
1: Te lo prendi?
0: Sì, sì, sì, dai, tranquillo, tranquillo che andiamo. Pronto, Ricky? Oh, allora.
2: Ciao, quando sono alla guida,
0: che fai?
2: La cosa che mi dà più fastidio sono gli indisciplinati che mettono a rischio la vita degli altri. Bravo. Senza scrupoli. Passano e vanno velocissimi senza pensare veramente alle pesantissime conseguenze che possono recare agli altri.
0: È vero, è vero.
2: Ciao a tutti.
0: Grazie Ricky, buona estate anche a te. Grazie per il tuo contributo a Wolf al 351 7020 001. Volevo mandare un grande in bocca al lupo a Francesco Gabbani, che ieri sera sul palco di Leto Janni a Messina, siamo alle porte di Taormina, dopo aver cantato pochi brani, ha avuto un malore e ha dovuto interrompere il concerto lasciando il palco. In mattinata Gabbani ha rassicurato tutti con un video dai suoi profili e ha detto: ehi là, ciao a tutti, intanto eccomi qua, sono vivo, una cosa importante. E voleva proprio tranquillizzare tutti quanti quelli che gli vogliono così bene, che lo seguono sempre, anche quelli che ieri sera erano proprio al concerto a Leto Janni. Purtroppo, come avete visto, ieri sera durante il concerto ha avuto questo malore e non gli era mai successa. Purtroppo, ragazzi, bisogna fare il conto con gli stress che abbiamo ogni giorno. È inutile, non siamo Superman. Bisogna capire che ci sono dei limiti. Alcune volte ci dimentichiamo di tutto questo. Il primo, in primis, mi ci metto anch'io, cioè proprio non ho rispetto né della mente né del corpo, cioè proprio faccio delle cose assurde ogni giorno e poi comunque il freno a mano me lo tirerà, speriamo di no, però può anche accadere, lo metto in conto. Body to Body MK.

E allora fatemi salutare proprio tutti quanti i miei amici della Quinta Meccanici dell'ITIS di Vibo Valentia 1990. Ciao Martino, Lele, ciao Mario Santo, Pietro Paolo, ciao Tommy Visitors, ciao ancora a Tommy Sabatino, ad Antonello, a Pino, a tutti quanti. Pietro Paolo, ciao Rocco, grande Rocco, cioè veramente Rocco un personaggio super super davvero, una serata fantastica. Ciao Annie da Bari, salutiamo anche Annie che ci sta seguendo come sempre, gli amici dal lungomare di Bari e come no anche quelli di Salerno, poi insomma ragazzi veramente tutta Italia connessa con Wolf, ne siamo davvero contenti. Emozioniamoci ancora di più con la musica di Rose Villain, altro pezzo rispolverato per voi qui a Wolf.

Boom, Ross Villain, Wolf DJ, in diretta con Max Martinelli su questa radio fantastica che ogni settimana ci fa ritrovare, ci fa rincontrare, grazie anche a un numero WhatsApp, vi dà la possibilità di interagire con noi, 351 7020 001. Anni, ma dove sei? Non ho capito, cioè sei in vacanza, ti stai divertendo, sei in montagna? Bravo, oh, fai bene, ma bisogna muoversi ragazzi, bisogna godersela sta vita, perché veramente qui facciamo sempre, corriamo, bravo, sì, si fa così, bisogna partire e stare bene, sì, cercare sempre, come dire, belle destinazioni. Poi, no, ieri sera proprio ne parlavamo, dicevo, quando sei triste, come bisogna fare? Cosa bisogna fare? Bisogna sicuramente cercare la via maestra, quella del sorriso, del divertimento, senza spendere magari neanche tanto, perché dicevo, con sta crisi come si può fare? Oh ragazzi, qualche indicazione posso darvela, anche in privato, perché no, mi piacerebbe, ecco, un mio sogno era proprio di aprire un'agenzia di viaggio, però poi ormai si sa come è andata a finire con tutto quello che è il mondo del web. Allora, altro bel pezzo con i The Bauza, questo è un altro disco che quest'estate sta suonando e risuonando davvero alla grande, e tutti gli store digitali riscontrano e dichiarano numeri incredibili per questi fenomeni norvegesi. Allora, altra, no, lo so, fa caldo ragazzi, sì, mi scrivete, sono a casa col condizionatore, col ventilatore, ieri mattina mi sono svegliata, avevo il collo bloccato. Oh, sono andata in farmacia a prendermi la cremina. Brava, ma ci vuole la cremina, altrimenti ci vuole un bel massaggino. Magari il vicino ti fa il massaggino pian pianino e ti passa anche così all'improvviso il collo. Capita. Alzate

0: Ciao amore.
1: Ciao.
0: Che sei passato?
1: Ma come mai?
0: Io non sopporto il caldo.
1: Lo so, che
0: lo
1: dici?
0: Troppo devo lavorare.
1: Fai bene.
0: Tra poco arrivano i pompieri.
1: Sì, chiamali.
2: One way, Wolf DJ.
1: Chiamate i pompieri perché fa caldo, un caldo infernale. Qui vi stiamo parlando dagli studios di Tropea. Tropea che comunque qui quest'anno, ragazzi, sta veramente avendo dei numeri davvero incredibili, cioè veramente una di quelle località, cioè in Calabria uno arriva all'aeroporto e dice dove vai? Vado a Tropea, manco in Calabria, cioè, dov'è che si trova? Non lo so, a Tropea, sì, cioè, c'è questa regione che si chiama Tropea, no, la regione è la Calabria, la cittadina è Tropea. Così a proposito, capitate anche da quelle parti per un mare ancora più fresco, scegliete Capo Vaticano, giusto per darvi qualche dritta, poi non so, un bel gelato a Pizzo Calabro, come no, ma di qualità alla grande. Oh, grazie davvero a tutta l'Italia che ci segue. Salutiamo anche gli amici dalla Liguria, che sono tanti in questo momento collegati con Wolf DJ. Esattamente le 23:18 di questo 13 agosto 2026. Io vi ricordo, sono Max Martinelli. Ma che bella Taormina, poi, insomma, cosa dirgli? Con tutte quelle, cioè ci sono ste scalette tutte colorate dove ognuno poi va a farsi le proprie diapositive e le pubblica sui social, diventa ancora. E poi c'è il bam bar, facciamo un po' di pubblicità al bar di Fiore, no? Che lì non è niente male. Poi se andate a Castelmola, un po' più sopra, c'è un bar ancora più particolare, un locale particolare. No, non posso definirlo, però è simpatico. Qualcuno sta già ridendo, lo so. Piace alle ragazze, non lo so. Chiediamolo a Clara e a San Giovanni che hanno tirato fuori questa canzone.

0: Ma cosa gli vuoi dire a queste ragazze? Poi Clara, che è l'artefice di questa canzone insieme a San Giovanni, vi invito proprio a guardare ben benino chi è questa ragazza, che è Clara, un personaggio ormai davvero molto noto nell'ambito della musica di casa nostra. Li avevamo già visti assieme in un videoclip che era Prima Donna, invece adesso hanno rifatto qualcosa di molto bello, queste sfumature samba, no? Con un brano che si affaccia proprio a tutta quella che quest'estate, tra i suoni strumentali e questo ritmo latino coinvolgente e ballabile. Io volevo portarvi nel mondo dei libri e poi vi ricordo anche l'appuntamento di tra un po' di tempo, insomma tra una decina, quindicina di minuti, con un viaggio di Michelangelo, credo, non so dove l'abbiano portato, Brontolo, Silvia, comunque adesso ci sono i libri, poi tra poco parleremo di altro. Oh, pronti per leggere qualcosa di importante? Dai, segnate, segnate. Ultime uscite dal mondo dei libri. Si legge da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
3: I giorni della solitudine di Ida Sassi, Leone Editore, è un thriller ambientato a Milano, dove nessuno è innocente. Guido Valenti è solo, sull'orlo dell'abisso. L'indagine lo costringe a guardare in faccia il prezzo che si deve pagare per essere diversi. Intanto Isabella, la donna che ama, è stata rapita. Fin dove è disposto a spingersi per ritrovarla? E cosa lo salva dalla disperazione?
2: Da leggere.
4: Sapevi che per 8 secoli un vero e proprio esercito di donne ha plasmato la cultura del libro? Dalle dame medievali alle moderne editrici, collezioniste, rilegatrici e imprenditrici, sono figure femminili a cui la storia non ha ancora dato il giusto spazio. Scopri la loro vicenda in un racconto approfondito che colma una grande dimenticanza storiografica. Non perderti Breve storia della bibliofilia femminile, un saggio di Massimo Gatta, edito da Grafe.it Edizioni.
1: Da leggere.
5: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Questo è Wolf DJ con Max Martinelli.

Brava quanto è brava Gaia, bossa nostra Wolf DJ. Ah, l'amore, l'estate, gli amori d'estate. Sì, che poi devono per forza continuare, altrimenti finisce così e non va bene, no? Dico, l'amore deve sempre andare avanti, c'è poco da fare. Però ci sono quei momenti dove poi diventi poeta e allora esprimi veramente attraverso una poesia le emozioni di quest'amore che hai incontrato d'estate. Poi speriamo che comunque continui l'amore. Ti ho incontrata d'estate quando il sole indugia sul mare e il vento porta con sé profumi di sale e desiderio. Avevi negli occhi il tramonto, quello che colora il cielo prima di lasciarlo alla notte, e io avrei voluto fermare il tempo proprio in quel momento lì, tra un sorriso e un tuo bacio. La luna ci guardava in silenzio mentre le onde sfioravano la riva, come io sfioravo la tua mano, con la paura dolce che ogni cosa bella potesse finire all'alba. Ma se l'estate passa, se settembre porta via il caldo, io conserverò di te questa notte d'agosto il sapore del tuo bacio e il tuo nome che ancora profuma, profuma di mare. Perché certi amori non hanno bisogno di durare per sempre. Basta che almeno una volta abbiano fatto battere il cuore, come il sole fa brillare il mare. Bella, mi piace, bella, mi piace. Oh, ma che siamo

0: Jack Sani e Ornella Vanoni in questa versione molto bella. Ah, parlavamo di posti di blocco, cioè parlavamo di cosa mi dà fastidio alla guida. Stasera sono arrivati tanti messaggi, però questo mi ha fatto morire dalle risate.
1: La cosa che mi fa più arrabbiare quando sono alla guida? I posti di blocco.
0: Ma perché ti fanno perdere tempo? No, giusto per capire, mi ha fatto impazzire. Wall DJ, tutto in diretta con Max Martinelli. Esattamente le 23:31, 13 agosto. Questa è la puntata di Ferragosto.

0: dall'Australia, The Shows, una bellissima hit, Love Tonight.
1: Wolf DJ in diretta, l'energia che ci piace
0: e l'energia di Wolf, tutto live. Per un'altra bella notizia che cioè da insomma un finale col sorriso, no? Perché comunque cioè sei lì che sulle rive di un fiume vedi sta barca a vela abbandonata. Che è successo? Chissà da dove è sbucata. Ecco, allora a quel punto insomma diventi curioso, magari ci sali anche a bordo. Cioè chissà cosa può accadere, chissà quale la curiosità dove ti può portare, no? Allora sali su questa imbarcazione e fai una scoperta incredibile. Cioè tu ti accorgi che a bordo ci sono 60 gattini, 60, molti dei quali spaventati e anche malnutriti, poverini, e quindi a quel punto diventi il papà di 60 gatti all'improvviso, no? C'è la roba che è accaduta proprio negli States, non dico un povero sfortunato, perché comunque è fortunata nello stesso tempo. Poi se non ce la fai a tenerli sti gattini, li hai salvati in qualche modo, dai, mettici un po' di anima, mettici un po' di cuore, c'è poco da fare. Siamo o non siamo dei bravi esseri umani? La brancale

0: Si sente? Si sente quest'anima e cuore di Serena Brancale. Io stavo guardando, cioè effettivamente il grande Leonardo, la storia del grande Leonardo da Vinci. Leonardo di Ser Piero da Vinci. Ragazzi, qui stiamo parlando di un uomo d'ingegno e talento universale del Rinascimento. Ed è stato, ed è considerato soprattutto uno dei più grandi geni dell'umanità. Adesso la mia domanda nasce spontanea, no? Come fanno tre pazzi come Silvia Dini, come Brontolo e come qualcun altro a portare Leonardo non so dove? Cioè, sentiamo che cosa si sono inventati questi. Pronto? Oh my day! Oh my day!
1: Il viaggio continua. I nostri tre DJ con i loro ospiti un po' particolari sbagliano mira temporale e il furgoncino Bulli del 72, trasformato oramai in un veicolo spaziale del futuro, si ritrova a galleggiare in un canale lagunare di Venezia.
0: DJ on the space. Sentiamo le grandi avventure.
2: Scusa della mura!
3: Ma dove siamo finiti?
4: Silvia, ti avevo detto il 1482. Questo è Venezia.
3: Mi ricordo.
5: Mica spessa figè.
2: Ragazzi! Qui si scatta di caldo. Ma dov'è la neve?
3: Per mille algoritmi, questo non è il Ducato di Milano. Il mio disegno, tutta questa umidità. Ingegneri, ma dove siamo capitati?
6: Wow, quale diavoleria è mai questa? Maestro Leonardo, ma siete voi? Il Duca vi attende a Milano. Considerando la vostra presenza piovuta dal cielo, ne approfitto per presentarvi Giorgio da Castelfranco, detto Giorgione. Dovete assolutamente spiegargli il vostro sfumato.
5: Ecco, perfetto. Vi lasciamo in ottime mani. Ciao Leo, ci si vede nel futuro.
3: Messer Giorgione, accostatevi pure.
7: Ragazzi, muovetevi a chiudere quel portellone. C'è la gondola! La gondola del municipale che ci insegue, aiuto! Per divieto di sosta!
5: Divieto di sosta.
7: Prendi questo, ragazzo! Buon Natale anticipato!
4: Dai, babbo!
7: E chiudi quella bocca!
5: E sali!
3: Il mio disegno!
4: E arrangiati!
5: E arrangeve!
7: Silvia, Silvia, strucca quel bottone, dai che ci leviamo di qui!
5: Sciacopumelucu, ci sarà Nemo, dai!
4: Pigia, si dice pigia il bottone!

0: siamo.
1: Vedo schiavi, blocchi di pietra e una tizia.
0: Eh sì, su una portantina d'oro con quell'eyeliner marcato, quel trucco pesante.
2: Milano e Venezia, ma quale Milano e Venezia? Ragazzi, siamo nell'antico Egitto. Nell'antico Egitto? Ma io sono vestito in pile. Ma mi mummifico da solo.
3: Oh, guardate là, quella è Cleopatra.
0: Oh, ragazzi, ma cosa state a perdere tempo? Le guardie stanno puntando le lance contro il nostro furgone.
3: Dai,
0: che torniamo indietro, via di qua.
4: Riusciranno i nostri tre DJ a far ballare i faraoni? Oppure finiranno mummificati dentro il loro stesso bully? Di sicuro ne vedremo delle belle e lo scopriremo nella prossima puntata. DJ on the space,
5: segui le luci. Grazie ragazzi, ma siete dei pazzi scatenati, insomma, sempre a fare il giro di, cioè dico, Venezia, Milano, povero Leonardo.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Altra bella canzone per questa serata con Wolf. Attenti al lupo. Italiani, voi che vi metterete in viaggio in occasione del Ferragosto, sappiate che comunque bisogna fare i conti col caro carburante. Altro che sconti, qui Assautenti ci mette in evidenza il fatto che in vista delle festività proprio di Ferragosto ha calcolato l'impatto dei rincari per le varie tipologie di carburante. Quindi più penalizzati sono senza dubbio i proprietari di autovetture alimentate a gasolio. È quello, oh, io... devo farmi l'ibrido anch'io, cioè, vabbè che non vado in nessun posto, però cioè, male anche la benzina, che risulta il secondo carburante più rincarato in base, cioè proprio di base anno, cioè non altro che qui ragazzi, cioè fare i conti con uno sconto, c'è poco da fare, cioè veramente un litro di verde costa oggi quasi il 17% in più rispetto al periodo di Ferragosto dello scorso anno, non è una cosa che si può proprio sopportare, questa è la verità. Allora, altri cari e caldi e freschi saluti direi, perché comunque arrivano dall'Etna. Cioè, ciao Max, dalle pendici dell'Etna ti sto ascoltando in cuffia, non ci credo Galileo, ma davvero? Oh, e qui fa caldo, ci mancherebbe, cioè sull'Etna che sta è incazzato pure, cosa vuoi che faccia, fresco? Ma scendi giù, scendi alla playa di Catania, ma vatti a fare un bel bagno. Oh, Kill Sigano, buon guaglione. Amici con Wolf, tutto in diretta il giovedì con Max Martinelli. Siete voi i più belli.

0: Ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te, lo senti? È Wolf DJ, live, sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.
1: Ma come fai a perdere Wolf DJ? Stavo pensando che comunque... ne penso tante, dico Maria Rosa, grazie, sì, sempre fedelissima, grazie sempre. No, dicevo, sempre presenti, sempre sul pezzo. Facciamo gli auguri a Valentina. È Ferragosto e siamo qui, cioè mica siamo andati in ferie. Io non ricordo le ferie cosa siano, perché comunque mi piace, la radio fa parte proprio della mia vita, quindi non posso farne a meno. E comunque anche se dovessi mancare, di sicuro il giovedì in qualche modo, troverei sempre, diciamo, la giusta ricetta per regalarmi queste due ore di... cioè, stacchi veramente da tutto quello che è il sistema continuo della tua giornata, che non finisce mai, anche nel sonno. Pensi sempre a quello che può accadere, ma no, ma non pensiamo troppo, bisogna pensare di meno. Pensiamo alle cose belle della vita, ad esempio, perché fanno bene, insomma, l'amore, vogliamoci bene. Oh, il movimento. Non so, avete visto il video di questa canzone? Cioè, Michiko, mi piace, perché c'è la chica che si muove con un movimento, amici. Cioè, andate a vedere sto video. Cercate Jason Derulo, Michiko, con DJ Goya.

Un saluto agli amici delle Isole Canarie che sono connessi con noi, grazie davvero per la fedeltà che ogni giovedì prestate. La notte, questa notte che scende piano, questo cielo che si veste di stelle. E bisogna anche cercare, no? Questo nome nel buio come una luce tra mille, questo nome d'amore, questo nome di questa persona che magari dovrebbe essere proprio stretta, no? In questo silenzio, senza parole da dire, lasciando che i nostri respiri imparino insieme a dormire. Una bella poesia proprio da dedicare a questo grande amore. Mentre la luna ci guarda, vorresti fermare il momento, tu stretta al mio cuore ed io perso nel tuo sentimento. Se la notte porta sogni, il mio sogno sei tu, perché anche quando tutto tace, il mio cuore ti ama ancora di più. Buonanotte, amore mio, che le stelle veglino su di te. Se stanotte sognerai qualcuno, spero che quel qualcuno, sia davvero me. Oh, che belle poesie che ci mandate a Wolf.

Andiamo, dobbiamo salutare, ragazzi. Andiamo. Sì, diamo un giro di birra e chiudiamo la serata. Ci sentiamo giovedì prossimo. Buon Ferragosto. Grazie davvero per essere stati con noi. Un abbraccio. Ciao belli da Max Martinelli. E che sia un Ferragosto fantastico.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.